0: Acerno, la Marigliana, che la malatica non te ne porta. Reggio Lagna, pianura, ma se tiro puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento la catena alimentare. Fortuna un masuglio e panna e ram di cava elettrica. Lo primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica a cielo aperto, coperchi e scorie nucleare. E chi più ne teme, più ne mette. A cielo terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Nola terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive terra appicciata,

0: Cacete Cocorum. Aiuta. Cadì. Tai. Fratta maggiore del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Melite del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato.